0: Madonna, Martin Garrix in Bizarre, 25. mesto. Na 24. Frank Rizzardo, Shinjuku. Get up there.
1: Dance Lestvica.
2: 24. mesto.